0: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Qui don nux laul, mi smeno tab mulle vaizint.
0: E cominciavo a volare.